la sardella in casa in vento, rossa rossa sa facente, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scuoio si ambizzaia, ma la vecchia era favolosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito lì, si vogliono da lupa, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zizio, fuori lo scuorno, anima e cuore, faccia lo burno, ciò fendente la zisardella,

ma la padella che stai per posto la chiamai faccia tosse d'prato d'ore smurravognato senza parola malonata capiva che andata la letterata prima antica innamorata da carrera da chi sta niente e ogni cosa la dicente. E quando l'andice lo poveriella se lo pigliai farfariella e te la cazzo s'armera sola se carregai gomma

da malione, la deva pacca, la sua cuzzuna, schiaffa buoni a bravessa, scuppa luna, fa cose connesse, scevere chiuna, si cuota nossa, e la macco se filosa, veni a mangiare calore umore, parienta amici ascettano fuori, chi che ammazza, curtielle, curtielle, chi che spada, spadone, spadello, chi le che barra, chi le che spida, chi cammina, chi candrita, chi cuota naglia, chi che martina.

sale dritte se da chiare, scurmaturne all'interrada, pisvarumme e piscatrice, scorpere cerni alice, butti il ciolmo del mazzone, stella luz e storiura, merluzzo ruota le murene, caparogna che ballena, capitula iaring, se vero cuoce una trace ne tenga, regna tremola tutta e tutta, finché c'è polla nara racconta, turma secce calamare, pisce spada stella da mare, pisce valumme, pisce martiella, boccatore e ceceniella, cave chiuova, guarracina, cannuli, costa, canzina, vongolo, coccia, una padella, pisce cane e grangiatella, marmizzo marmore e famoso, ovo preno, per vedova sposa, spina la sfonda, sempre stata, cazzo zoccola e coscata, scucci di gambera e ragosta, vendono infine culi post, capitolo serie in quella, pisce grossa e piccerilla, ogni cede e nazione, pennella, donna e chiutando il tandone, quanti botte, mamma mia, casa devono arrasossia, accendere, arra li barra, adamma, nonna li vetrata, mozza e pizza, cabellona, addaludio la seduzzuna, non varica che viva fuoco, si faceva per ogni ruota, te, capo,